0: Lade jetzt den neuen RSN Radio Player für dein Handy herunter. Verfügbar im Play und App Store.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.